0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi a Nina pure prima di le spariva.
1: Il so ti calma, che vuol dir ciò? Ma forse d'ogni

0: Qualcuno nel giardino chiederà
1: il signor Termo.
0: Sania.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio!

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omili ore.

suo perdono, io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenir migliore, Giorgio Germont.